ti sei persa nel tempo, dentro gli occhi di un altro, sopra un'altra terrazza, in un'altra città, che non ti è ancora scoperta. E fai di tutto per non sbagliare, ma tutto sembra contro di te, e ormai non c'è più niente da cantare. Chissà dove sarai, finalmente risolta, forse già innamorata, forse ancora una volta. Chissà dove sarai, e se ti va.